E da stera nostro lato era estatico imparato, gli spare un beso a su boca, cazzi se ne vuolve loca. Gli ha una vista emozionata, impressionata, trastornata, se mi puso tan sacra che statura che pare la parola uguale alla frastella, se mi puso disparata, la cochi con la signora Ismeizzo mermelada. Oh yeah, se dice assì, no?